here for the hoy oh ho kill me a poor rose e honey cola na himi limi li ho in kamala hi na mala hi ni ho o ho i kama ai na u ana ho i a ho i a kupa i a nei i hono ka ini ka anohi a kau i ka luna na mola kama no ho na ho o i ka o ho i ka lau o ki paina i ho a pipi ho i lo ki o ni kaulana o hano

kikikuhikuhini. No no kaina, halihali havali maino, oka mai ne ke kone.